0: E adesso che pensai tu di fare una inedita?
1: Inedita?
0: Qui per gli amici, sì.
1: Nuova.
0: Una nuova, totalmente sconosciuta.
1: Sconosciuta?
0: Sì.